e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

stone at the foot of my grave.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810.

Giovanna Rugginiere. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

per non arrugginire. I don't need to panic.

Ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon.

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute con testi diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill. Perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

0: E Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena. Era mezzogiorno al parco, c'era solo il nonno e la bambina. Faceva troppo freddo al parco, c'erano gli alberi a guardare.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

A freak like me.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena Cune Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.
2: L'altra sera, guarda caso, mi sentivo un po' confuso

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che l'ho ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci.
1: E Jimmy Gimignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava. E Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più, già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano a coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: Io scemo in bolletta.
2: C'è Sammy in bolletta.
1: Ma una bolletta.
2: Una bolletta.
1: Cuna un baio.
2: Che non ha una lira.
1: Per comprarsi un
2: Per comprarsi un gelato.
1: E una voglia.
2: E non ha voglia.
1: E lavorare.
2: Di lavorare.
1: La sua passione.
2: La sua più grande passione.
1: È solo quella di mangiare.
2: È solo di mangiare.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona. Con Freak Anthony io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna, e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti, e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante, e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva: si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica, e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo, e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì. Safegna Quente Bar, domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, ci una ciozza vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda: ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese, e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce, così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì. Ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: Giancarlo, erano belli i tuoi capelli. Belli, belli, belli, anche i miei.
1: No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei. È che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta. Qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
2: E diciamo poco.
1: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni. Io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
2: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
1: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal campo cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al campo cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
2: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
1: anni.
2: Non c'era internet.
1: No, no,
2: adesso fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
1: Sì, sì.
2: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
1: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
2: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
1: Non posso
2: che
1: dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
2: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
1: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella epizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran settore

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. No? Ma
2: a cappella.
1: È un brano a cappella che ricorda molto i Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai in cantiere? Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Voûte Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla Octofino La Nove.

0: nostra musica, la musica indipendente, gli artisti indipendenti in radio arrivano tutti i giorni a quest'ora attraverso questo spazio. Io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Nostro ospite nello spazio interviste sarà Loren. Abbiamo ascoltato ieri il suo singolo, ma adesso un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Love is in the air. Oggi ad aprire una musica Jean Paul Young con questo super classico del 1977. È tempo di novità e allora ecco il nuovo singolo di Mirko Colombari, si chiama My Lovely Geisha.

0: intervista.
1: Ora musica torna Loren, c'è il nuovo singolo in programmazione, Cobalto, e allora l'occasione ghiotta per fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben ritrovato anzitutto.
2: Eccoci, ciao ciao a tutti.
1: Allora, ad aprile dell'anno scorso è uscito Galassia, il tuo album d'esordio. Ci sono stati una serie di singoli che noi abbiamo trasmesso, quindi abbiamo avuto modo di conoscerti attraverso quei brani, e pochi mesi fa in programmazione avevamo un tuo omaggio a Ornella Vanoni, no? Per la reinterpretazione dell'Appuntamento. Com'è stato interpretare un classico come quello?
2: Beh, è stata un po' una sfida, nel senso che prendere un brano così celebre, conosciuto e importante, no, nel panorama della musica italiana, e provare a metterci mano, no, dargli un altro vestito, comunque è stata una bella sfida da parte mia, però l'ho fatto, ecco, con rispetto e cercando appunto di omaggiarla, visto che comunque ci ha lasciato tantissime canzoni nel panorama appunto della musica italiana, e quindi il mio appunto è stato un omaggio che cercavo di fare con rispetto, e mi sono divertito molto, e anche nel momento in cui, ecco, ho dovuto riarrangiarla, quindi portarla magari in un ambito più un po' più intimo, dato che ho deciso di creare un arrangiamento quasi orchestrale con il pianoforte anche, mi sono divertito, mi è piaciuto molto e sono stato molto soddisfatto anche del risultato, ecco, quindi sono contento.
1: E adesso è la volta di Cobalto, come ci racconti, sì, questo nuovo inedito?
2: Sì, allora, questo brano è un brano che nasce un po' di tempo fa in realtà, non è freschissimo, però ho avuto modo poi di rimetterci mano e di completarlo, ed è un brano a cui sono molto legato, perché parlo molto, diciamo, all'interno soprattutto delle strofe, di cose differenti che mi accadono intorno, del mondo anche sociale, di quello che ci sta accadendo, ed è un brano però anche a livello musicale, secondo me, anche abbastanza esplosivo. Ho cercato anche appunto, ecco, a livello musicale, di arrangiamento, di dare quella carica in più. È un brano energico, quindi spero, insomma, che possa piacere anche agli ascoltatori.
1: Tu sei anche in versione live in questo 2026, so che c'è, sì, un tour con tre, sì, tappe che rappresentano in particolare nord, centro e sud, ovvero Milano, Roma e Bari. Quando,
2: esatto,
1: quando partirà?
2: Allora, partirà a maggio, il 7 maggio c'è la prima data a Milano, e poi nelle settimane successive c'è il 14 maggio a Roma e poi a Bari, però comunque poi per le date e gli orari, tutte le cose precise, possono semplicemente, insomma, guardare sul mio Instagram, dove pubblicherò aggiornamenti.
1: Ecco, infatti adesso daremo gli indirizzi per trovarti. Queste naturalmente sono le tre date che rappresentano i tre punti dell'Italia, nord, centro, sud, poi se ne aggiungeranno altre qua e là, e per sapere tutto i tuoi social.
2: Sì, allora basta cercare il mio nome d'arte, quindi Loren con il 3 al posto della E, e insomma mi trovate un po' dappertutto. Sono su Instagram, dove carico, diciamo, maggiormente gli aggiornamenti riguardanti live, nuove uscite eccetera, e poi anche su TikTok e su YouTube, insomma, dove uscirà anche poi il videoclip.
1: Loren, oggi è Ora Musica, andiamo ad ascoltare Cobalto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Cerco sempre di capirmi

0: Cobalto, questo è il nuovo singolo di Loren, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Oramu.
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: hanno debuttato con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti, non avevo.

0: idoneo, ma forse tu no.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Ora musica.

0: Il prezzo del successo. Questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni. Era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: Cambierei anche il nome. Questo è il singolo di Gabriele Trapani, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.

e Vivi, novità al primo ascolto, ascoltata appunto in questa fase finale del nostro spazio di oggi. Ancora un paio di novità prima di salutarci, tipo questa nuova canzone di Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Se tu...

I tuoi nei. Questa è la canzone di Anna Chiara Cecere, novità al primo ascolto, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere, Yo Ritz, Get the Money and Go.

0: Get the money and go a chiudere oggi la puntata di Ora Musica, che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini e grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
0: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
0: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

ti auguro tempo. Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti, tempo per stupirti e tempo per fidarti, e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per contare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora, come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Quando ho incominciato ad amarmi davvero, mi sono resa conto che la sofferenza e il dolore emozionali sono solo un avvertimento che mi dice di non vivere contro la mia verità. Oggi so che questo si chiama autenticità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito com'è imbarazzante aver voluto imporre a qualcuno i miei desideri, pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona non era pronta, anche se quella persona ero io. Oggi so che questo si chiama rispetto per se stessi. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso di desiderare un'altra vita e mi sono accorta che tutto ciò che mi circonda è un invito a crescere. Oggi so che questo si chiama maturità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito di trovarmi sempre in ogni occasione al posto giusto, nel momento giusto, e che tutto quello che succede va bene. Da allora ho potuto stare tranquilla. Oggi so che questo si chiama fiducia in se stessi. Quando ho incominciato ad amarmi davvero, ho smesso di privarmi del mio tempo libero e di concepire progetti grandiosi per il futuro. Oggi faccio solo ciò che mi procura gioia e divertimento, ciò che amo, che mi fa ridere, a modo mio e con i miei ritmi. Oggi so che questo si chiama sincerità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono liberata di tutto ciò che non mi faceva stare bene. Cibi, persone, cose, situazioni e da tutto ciò che mi tirava verso il basso, allontanandomi da me stessa. All'inizio lo chiamavo sano egoismo, ma oggi so che questo è amore di sé. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso di volere avere sempre ragione e così ho commesso meno errori. Oggi mi sono resa conto che questo si chiama semplicità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono rifiutata di vivere nel passato e di preoccuparmi del mio futuro. Ora vivo di più nel momento presente, in cui tutto ha un luogo. È la mia condizione di vita quotidiana e la chiamo perfezione. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono resa conto che il mio pensiero può rendermi miserabile e malata. Ma quando ho chiamato a raccolta le energie del mio cuore, l'intelletto è diventato un compagno importante. Oggi, a questa unione, io do il nome di saggezza del cuore. Non dobbiamo continuare a temere i contrasti, i conflitti e i problemi con noi stessi e con gli altri, perché perfino le stelle a volte si scontrano fra loro, dando origine a nuovi mondi. Oggi so che questo è la vita.

0: che osserva e scopre la persona che ha sempre sognato sa che l'energia sessuale si scatena prima del sesso. Il piacere più grande non è il sesso, ma la passione con cui viene praticato. Quando è intensa, il momento sessuale serve ad alimentare la danza. Non è mai l'elemento principale. Chi è innamorato sta sempre facendo l'amore, anche quando non lo fa. Il momento in cui i corpi si incontrano è solo il traboccare della coppa. Si può restare insieme per ore, addirittura per giorni. Si può iniziare la danza un giorno e concluderla un altro, o magari non terminarla nemmeno se il piacere è tanto. Niente a che vedere con 11 minuti.
1: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
2: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall'irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro, e farci tornare uno stupore incantato nel confronto delle cose. Giovanni Allevi, come la musica di Radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Eh già, non mi può vorrei, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra si squincia. Sempizza Italia e appiccessi cornice andurata argento, grosse piccerelle e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante i rami e l'albero, e sempizza per mesi in fronna, poi si fa guardare. Sì no, mi può trovare scurata notte in da cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima era luce l'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova, se non è stato buono. Casa sono perduto questi pensieri distratti e stanchi d'essere pensata che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere che si stanno in nuvola, ma trova o vento straccia in nuvola e come vena vena e può trovare certi occhi che ti guardano sotto una fronte larga larga e lunga e dove fosse scavata e può trovare
4: Bad Dread. That night, one stroll in a root beer, a compact with a cracked mirror, the bottle of evening in Paris perfume was the sad tune. He told her to wait by the magazines, take care of business, it seems. Bring a raincoat, bring a suitcase. Bring your dark eyes and wear those red shoes.

0: way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, so mad, mad at night by the drugstore.
1: Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco. La faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale, non nemici ma un unico compagno sono il buio e la luce, guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scalmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco, trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: Ho sempre trovato qualcosa a Radio Talpa, proprio come i treni e le campane. È parte della colonna sonora della mia vita. Bob Dylan.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti come al solito davanti a un microfono per raccontarvi un'altra storia, perché qui a Radio Talpa apriamo le porte a un luogo che non si visita una sola volta. Oggi vi parliamo ancora una volta di musica nelle Aie e vi raccontiamo di un gruppo che ha trasformato una giornata di pioggia in un'esperienza condivisa. Musica Spiccia. Chi quel giorno era a Castel Raniero sa bene di cosa sto parlando. 40 persone tra violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni e costumi di scena. Non è solo musica, sono prove, attese, risate, bambini stanchi ma felici. La forza di un gruppo che ha trovato un ritmo comune. Sono arrivati a Faenza con aspettative e organizzazione, sono tornati con qualcosa che non si programma, la magia di suonare insieme. E allora ascoltate con noi oggi le storie dietro le note, i piccoli imprevisti che diventano ricordi e l'energia che resiste anche quando il programma cambia. Restate sintonizzati perché tra un brano e l'altro vi portiamo davvero dentro questa esperienza, perché questi ragazzi che hanno partecipato ci hanno voluto raccontare e scrivere le loro note esperienziali in quel di Castel Raniero.

E così ci raccontano quelli di Musica Speech, iniziano dicendo che ci sono luoghi che si visitano una volta e poi ci sono luoghi che, senza accorgersene, iniziano a far parte della propria storia. Per il nostro

percorso, gli spazi, i tempi, ha costretto tutti a trovare nuove soluzioni, a riorganizzarsi, a rinunciare a qualcosa e a scoprirne altre. Eppure, rileggendo le parole raccolte dopo il ritorno, quasi nessuno ricorda la pioggia come il centro della giornata. Ritornano invece altre immagini, i bambini stanchi ma felici, la forza del gruppo, le persone sotto il tendone, le risate, la voglia di continuare a suonare, la scoperta che anche quando il programma cambia, l'energia può restare. Tra i tanti gruppi arrivati da tutta Italia, il nostro percorso è stato riconosciuto ancora una volta dal pubblico, un riconoscimento che per Musica Spiccia ha un significato particolare, perché non è la prima volta. 10 anni fa, nel 2016, sempre tra le colline di Castel Raniero, l'orchestra Musica Spiccia riceveva già il premio del pubblico. Oggi il tempo è passato, sono cambiate le persone, sono arrivati nuovi bambini, nuovi musicisti, nuove storie, ma qualcosa è rimasto. Il desiderio di fare musica insieme, la capacità di creare partecipazione, quell'energia difficile da spiegare, che nasce quando una quarantina di persone di età diverse trovano un ritmo comune. Il premio del pubblico ricevuto oggi non sembra soltanto un risultato, assomiglia piuttosto a un passaggio di testimone, ad una conferma silenziosa che il senso di questo gruppo continua ad essere riconosciuto da chi ascolta. E allora le parole che seguono raccolgono le parole di chi c'era. Sono state lasciate nella loro forma originale perché ogni voce ha il proprio ritmo, il proprio modo di ricordare, il proprio modo di raccontare cosa significa vivere un'esperienza così. E le fotografie che accompagneranno questi racconti che potrete vedere nei post di Radio Talpa non serviranno a dimostrare cosa è successo, serviranno a ricordarlo, perché alcune cose non si raccontano, si rivedono, e altre semplicemente si continuano a portare con sé.

E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune delle tantissime testimonianze dei componenti di Musica Spiccia, perché ne vale veramente la pena, perché sono parole che arrivano direttamente dal cuore. E allora, tra i protagonisti di questo gruppo, iniziamo a sentire le loro esperienze. A cominciare da Cecilia, che dice: a mio parere è stata un'esperienza assolutamente formativa e interessante. Seppure ci sia stato un momento difficile causato dal brutto tempo, tutto ha funzionato bene. Mi sembra che ogni gruppo abbia avuto il suo tempo, sebbene molto ridotto rispetto alle aspettative, per esibirsi. La cosa che ho apprezzato maggiormente

È stata vedere la felicità e la gioia dei bambini che suonano con il nostro gruppo da poco. Si sono impegnati molto e sono veramente contenta di vederli così stanchi, ma felici. Per quanto mi riguarda, il concorso è stato un evento che ha richiesto molto impegno da parte mia e che ha occupato la maggior parte dei miei pomeriggi. Tuttavia, è stato meraviglioso prendere parte a questa iniziativa che si è rivelata più formativa del previsto, in quanto mi ha aiutato a capire come organizzare il mio tempo in maniera efficace. In conclusione, il concorso Musica nelle Aie è stata una fantastica esperienza che non vedo l'ora di rivivere. E questa è invece l'esperienza di Caterina. L'esperienza di Faenza è stato un momento significativo di determinazione, amicizia e di collaborazione. Anche se il tempo ha cambiato qualche aspetto del programma, siamo riusciti a realizzare lo spettacolo e a provare una fantastica emozione che speriamo di avere trasmesso al pubblico con la musica. L'esperienza è stata molto diversa da qualsiasi altro concorso o spettacolo per l'ambientazione, per l'abbigliamento e per le emozioni provate. È stato un momento di conoscenza e di divertimento che spero di rivivere. Giorgia e Carola, ciao a tutti. Per noi è stata la prima volta a Faenza e speriamo non sia l'ultima. Ci è piaciuto molto, soprattutto il clima festoso. È stato un momento in più per conoscerci meglio e stare insieme. Peccato per il tempo, ma ci ha permesso di imparare ad adattarci. È stato anche un nuovo traguardo ed una nuova esperienza. Grazie. Viola, quello che mi è piaciuto di più di Faenza è stato suonare insieme in un luogo festoso e conoscere ed ascoltare altri artisti. Mi sono divertita molto anche a sfidare la pioggia, che ha ostacolato un po', ma mi piacerebbe ripetere l'esperienza ancora e ancora.

È stata un'esperienza stupenda, abbiamo provato tanto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Mi è piaciuto molto l'ambiente che ha aiutato a formare un gruppo ancora più unito e spero di poterne fare molte altre simili come questa. Giulietta, per me è stata la prima partecipazione al festival ed è stata un'esperienza molto positiva. Ritengo che organizzare questi eventi sia bellissimo per la comunità che ne usufruisce, ma dall'altra parte è una grande occasione per i musicisti che vi partecipano. Per i gruppi come il nostro, con persone di tutte le età, è veramente magico uscire, trovarsi in una situazione nuova, legare tra di noi in un contesto che non è solo quello dei concerti, a casa. Al di là della musica, Faenza è un'esperienza che sicuramente i più piccoli ricorderanno come la prima grande trasferta che li ha fatti crescere, mentre per i più grandi è stato sicuramente qualcosa di nuovo e diverso perché con il tempo cambiano il festival, i musicisti e anche noi. Inoltre è bello conoscere altri tipi di gruppi, anche se non ne ho sentiti tantissimi. In particolare ho apprezzato il momento in cui abbiamo suonato sotto il tendone. Certo, peccato per la pioggia, ma forse improvvisare qualcosa al momento con una partecipazione così attiva anche da parte del pubblico è ancora più bello e nutritivo per il gruppo stesso. Gianni, bella manifestazione. Peccato per il tempo cattivo, un'esperienza che i giovani e meno giovani non dimenticheranno. Ottimo il cibo e considerando le previsioni del tempo si potevano organizzare le esibizioni dei gruppi in modo più efficace e organizzando lo spazio per tempo. Speriamo che per i giovanissimi e non solo sia un'esperienza che possa motivare nello studio dello strumento e far apprezzare la bellezza di suonare insieme.

Iris, l'esperienza Faenza è stata un'altra certezza sul fatto che noi, Musica Spiccia, siamo un gruppo speciale. Per questo concorso ci siamo preparati a lungo, con costanza, voglia di fare e imparare a suonare insieme. Penso che a Faenza questo si sia visto, la voglia e la bellezza di suonare insieme, cosa che purtroppo viene spesso sottovalutata, ma all'interno del baule dei suoni è davvero ancora presente. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche poco favorevoli, siamo riusciti a trasmettere la nostra energia, i nostri ideali e l'amore che mettiamo quando suoniamo insieme. Il suonare insieme è splendido perché è il risultato di persone che hanno voglia di portare un messaggio pacifico nel mondo di bellezza e felicità. E anche questa volta il nostro gruppo, nonostante le difficoltà, si è dimostrato unito e coeso, non con l'obiettivo di vincere, ma con lo scopo di portare la nostra musica nei cuori della gente. Personalmente, questa occasione mi è piaciuta particolarmente. Mi ha insegnato tanto e mi ha mostrato come con della buona musica, gli amici e la forza di un gruppo si possa ancora credere in un mondo migliore. Ringrazio quindi tutto il gruppo per quello che facciamo e soprattutto come, ricordando che siamo un'orchestra rara e dobbiamo essere fieri di noi. Francesca, l'esperienza musica nelle AIE è stata incredibile sotto diversi aspetti. Ha permesso a noi musicisti di entrare in sintonia con altri artisti presenti, ma anche di affiatarci di più tra di noi e conoscerci meglio, in particolare con i nuovi entrati nel gruppo. L'atmosfera in cui ci siamo immersi è stata unica. Mi è sembrata di tornare indietro nel tempo e di essermi ritrovato in un campo di contadini degli anni 20, per gli abiti che il baule dei suoni ha indossato, ma anche per quelli che molti altri artisti o spettatori indossavano. Il clima di festa ha sicuramente annullato l'iniziale malumore causato dal brutto tempo e ha dato a tutti i presenti la carica per divertirsi e suonare insieme. Consiglio a chiunque voglia immergersi nella natura e nella musica folk di partecipare proprio a questo evento. Milena, per quanto riguarda Faenza, per me è stata la prima esperienza più lunga con voi e mi è piaciuta assai. Colgo l'occasione per ringraziarmi, per avermi dato la possibilità di poter suonare con voi e per questo mi sento molto, molto fortunata. Da Faenza mi porto a casa questo grande momento. Quando la Giulia ha preso in mano la situazione sotto il tendone e ha detto: «Noi abbiamo preparato tot pezzi, dovevamo suonare per 4 ore e mezza e adesso ci dicono di suonare mezz'ora, quindi il primo pezzo lo facciamo noi, i prossimi pezzi li scegliete voi». E da lì si è accesa, anzi scatenata la festa per tutti, per noi che avevamo voglia di suonare, per la gente e per gli organizzatori. Tutti avevamo in mente un certo tipo di giornata. Penso anche al pubblico che avrebbe voluto passeggiare sulla collina gustandosi al sole i vari gruppi e agli organizzatori che avevano previsto diverse postazioni, perché organizzare eventi è sempre impegnativo. Questo è un grande insegnamento, perché nella vita spesso non va mai secondo scaletta, come quando si suona, ma quando c'è la voglia di fare, quando si crede fortemente in qualcosa, allora bisogna essere bravi a trovare la soluzione B, senza abbattersi e soprattutto conservando l'energia. Fai quello che puoi, con quello che hai, e tira fuori tutta l'energia. Grande Giulia, che hai trovato un modo super giocoso per dare il via alla giornata, accendendo il sorriso a tutti, nonostante la pioggia. The show must go on.

Stefania. Il baule dei suoni mi ha insegnato ad esercitare la resilienza come a Faenza di fronte alle difficoltà. Si possono trovare nuove strategie e nuovi percorsi per poter esprimere e realizzare progetti e desideri. Il premio del pubblico ne è stata la gradita conferma. Alla fine di ogni viaggio resta sempre una domanda: che cosa ci portiamo a casa? Forse non soltanto un premio, una fotografia o il ricordo di una giornata speciale. Forse quello che resta davvero è la conferma di ciò che siamo. Musica Spiccia è l'orchestra inclusiva nata dall'esperienza dell'Associazione Baule dei Suoni di Albese con Cassano. Qui la musica si suona senza spartito. Le note non passano prima dalla carta, ma dall'ascolto reciproco, dalla relazione, dal gesto e dalla presenza. È una pratica musicale che mette al centro il coinvolgimento, l'inclusione e l'apertura al mondo. Suonare insieme in questo gruppo non significa cercare la perfezione, significa imparare a lasciare spazio all'altro, fidarsi, trovare un equilibrio comune e costruire qualcosa che da soli non esisterebbe. Ogni persona entra con il proprio tempo, il proprio suono, la propria storia. Ed è proprio questa diversità a diventare musica. Come una rosa cresciuta in Brianza che continua a diffondere il suo profumo oltre i confini, Musica Spiccia porta con sé storie, incontri e nuove possibilità. Non a caso Giulia Cabicchioni guida l'orchestra con una rosa al posto della tradizionale bacchetta, un gesto semplice che è diventato simbolo. E forse è proprio questo che il pubblico anno dopo anno continua a riconoscere, che dietro ogni nota non c'è soltanto un'orchestra, c'è un modo di stare insieme e finché continueremo a guardarci, ascoltarci e lasciare spazio alla voce di ciascuno, il viaggio non finirà con il ritorno a casa. Continuerà una prova dopo l'altra, un concerto dopo l'altro, una rosa dopo l'altra.

E allora, cari amiche e cari amici, con queste testimonianze così vere che ci hanno regalato i partecipanti dell'ensemble Musica Spiccia, siamo davvero entrati nell'atmosfera di quella giornata, di cosa ha significato per il pubblico e per questi artisti la loro musica, i loro momenti, quella giornata al Festival La Musica nelle Aie. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, restiamo con l'immagine di Musica Spiccia sotto il tendone, persone che si scoprono comunità, bambini che ridono, musicisti che non smettono di suonare. 10 anni dopo il premio del pubblico a Castel Raniero, la formazione rinnova la sua promessa: fare musica insieme, creare partecipazione, regalare emozioni. Non è dunque solo un riconoscimento, è la conferma che qualcosa di autentico continua a vivere quando si condivide il palco e il cuore. E allora grazie oggi a chi ci ha ascoltato, a chi ha suonato, a chi ha applaudito sotto la pioggia quel giorno. Se vi è piaciuto il viaggio di oggi, portate con voi un pezzo di quella giornata, la voglia di suonare insieme. Questa è Radio Talpa, una radio che, come avete ascoltato, racconta storie. Naturalmente un invito a tutti quanti voi. Se non avete vissuto le emozioni che si vivono in quantità incredibile in quelle di Castel Raniero per la musica nelle Aie, beh, il prossimo anno il festival continua e cercate di non mancare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto, troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

0: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

stesse, quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La particolare voce di Ornella Vanoni in un brano del 1997, Amore vicino. Il brano fa parte dell'album Argilla, dove l'artista si fa accompagnare dalla tromba di Paolo Fresu. Il brano originale è un classico della musica brasiliana, Romeo Redoa.

0: Homem d'Or, un classico ormai della tradizione brasiliana, qui nella bella interpretazione di Marisa Monte, popolare cantante brasiliana in attività dal 1988. Al suo attivo 9 album pubblicati, ed è definita la Mina brasiliana per il suo talento e le sue doti vocali, con la capacità di interpretare qualsiasi repertorio.
1: Ora invece Demis Rousseau,

1979, Demis Roussou incideva Fino alla notte, tratto dal suo album Universum, brano con testo curato da Claudio Daiano. La versione originale è di Billy Joel, Until the Night, uscita l'anno prima, tratta dall'album 52 Street.

0: Il pianista e compositore newyorkese Billy Joel col brano Until the Night, datato 1978. Billy Joel è uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi ed il quarto solista più venduto negli Stati Uniti, avendo venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.
1: Il gruppo beat per eccellenza italiano, l'Equipe 84.

dal loro secondo lavoro, Io in mente te, il brano omonimo, dell'interpretazione dell'Equipe 84. Il brano ebbe un grandissimo riscontro di pubblico e di vendite in quell'estate del 1966. Il brano fu originariamente scritto da Sylvia Fricker nel 1962 nella suite dell'Hotel Earl al Greenwich Village. Qui l'ascoltiamo da Jan and Sylvia, duo di folk country canadesi.

0: Il duo di musica folk country canadese Jan e Sylvia, moglie e marito, si sono esibiti insieme dal 1959 fino al loro divorzio, avvenuto nel 1975. Questo You Were On My Mind rimane il loro hit più famoso.
1: Ora i Trappers.

quickly. Ardua impresa quella dei Trappers con Ieri, cover di Yesterday dei Beatles. Il brano uscì nel 1965. I Trappers, gruppo milanese della prima ora, era formato fra gli altri da Mario Lavezzi. Ora i Beatles con Yesterday.

0: dal mitico Long Plane Help, disco che contiene perle quali Ticket to Ride, It's Only Love, Help e naturalmente questa Yesterday. Help è il quinto vinile della favolosa carriera dei Fantastici 4, uscito nel 1965, sempre con produzione del grande George Martin.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Matteo Beccucci, vincitore della seconda edizione di X Factor, è un cantautore originario di Livorno. Fino ad ora ha inciso 4 album in studio. Il brano eseguito Fuoco nel cuore è una ardua cover di un classico dei Deep Purple, Smoke on the Water.

era la rock band Deep Purple col classico Smoke on the Water. La band è considerata insieme ai Led Zeppelin e ai Black Sabbath tra i pionieri dell'hard rock. Smoke on the Water è la traccia iniziale del lato B dell'LP Machine Head e comprende la formazione classica del gruppo: Ian Gillan alla voce, Rich Blackmore alla chitarra, John Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e John Pates alla batteria. Ora Ornella Vanoni.

traccia del 1997 per Ornella Vanoni, dal suo album Argilla, coadiuvata dalla tromba di Paolo Fresu. In questo disco la Vanoni interpreta diversi pezzi in chiave jazz. La versione originale, Argilla, è un classico della tradizione brasiliana.

Il Liodale, il primo gruppo di Maurizio Arcieri, è rimasto attivo sulla scena italiana dal 65 al 67, pubblicando un album in studio, I'll Go Crazy, più una manciata di 45 giri, il brano Tamo da Morire e la cover di Gimme Some Lovin', famoso hit dei Spencer Davis Group.

gli anglosassoni Spencer Davis Group con la celebre Gimme Some Lovin', pubblicata nel 1966. Nella band fece il suo esordio il grande polistrumentista Steve Winwood.

conosciutissima canzone questa, Pick Up the Pieces, della band statunitense Average White Band. Con questo brano il gruppo raggiunse la posizione numero 1 nel 1975, stessa sorte per l'album da cui era tratto il singolo, ora Norman Greenbaum.

era Spirit in the Sky, grande successo del 1969 di Norman Greenbaum. A suo tempo il disco vendette ben 2 milioni di copie negli Stati Uniti, arrivando fino alla posizione 3 della Billboard Hot 100. Ne fece una discreta versione la band Doctor and the Medics nel 1986, come pure Garrett Gates con un modesto successo nel 2003. E continuiamo con i T-Rex.

1971, all'apice del loro successo, i T-Rex pubblicarono Electric Warrior, un disco che consacrò il gruppo a livello mondiale. Get It On, pubblicato negli Stati Uniti come Bang Gong, ebbe un grande riscontro nel mondo, arrivando a vendere milioni di copie. Un brano che fu anche usato nel cinema, nel film Billy Elliot, Jarhead di Sam Mendes, La rapina perfetta, Top Gun Maverick e Long Legs del 2024, diretta da Oz Perkins. Ed ora gli Humble Pie.

Humble Pie, Natural Born Bougie, singolo di debutto per questa rock band anglosassone. Il singolo uscì nel 1969. Gli Humble Pie furono uno dei primi supergruppi britannici e comprendeva Steve Marriott, voce e chitarra ritmica, Peter Frampton, voce e chitarra, Greg Ridley, voce e basso, e Jerry Shirley alle percussioni. I loro maggiori successi li ottengono negli Stati Uniti e furono molto seguiti anche in Gran Bretagna. Al loro attivo hanno 11 album. E continuiamo con i Small Faces.

una delle più acclamate band mood degli anni 60. Gli Small Faces si formarono a Londra nel 1965 e continuarono con delle interruzioni fino al 1978. Il brano Hey Girl risale al maggio del 66. Negli anni la formazione è cambiata diverse volte, alternandosi Steve Marriott, Ian McLagan, Keith Wills, Kenny Jones, Ronnie Lane e Jimmy Winston. Hanno attivo 8 album più 4 dal vivo.

i Vanity Fair sono un gruppo inglese formatosi nel 1968 ed ancora in attività. Pubblicarono nel 1970 il brano Hitchhiker's Ride, che divenne un successo mondiale. E continuiamo con i Bad Company.

supergruppo hard rock britannico formato da Paul Rodgers e Simon Kirk, ex componente dei Free, Mick Ralphs, ex componente dei Motley Apple, Buff Barrel e The King. Nel 1974 incisero Can't Get Enough e per i Bad Company fu subito un grande successo, balzando in testa a numerose chart mondiali. Continuiamo con i Grand Funk Railroad.

We Are an American Band, grandissimo hit firmato Grand Funk Railroad, epica band americana particolarmente attiva dalla fine degli anni 60. Il brano è tratto dall'omonimo settimo lavoro per il gruppo. La formazione classica dei Grand Funk comprendeva Mac Farner, voce e chitarra, Mel Schrucker al basso e Don Brewer alle percussioni.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata ai dischi live. Tutti gli artisti, almeno una volta, si sono cimentati in esibizioni live, che poi veniva creato un album dal vivo, live appunto. Aveva sempre un suo fascino, come i cori del pubblico, gli applausi e i commenti dell'artista rivolti al pubblico.
2: Next song we'd like to sing, you in tune? Next song we'd like to sing is our latest record. If any of you have, if any of you have heard it, and it's called Ticket to Ride.
3: I think I'm gonna be sad.

i Fab Four con un loro classico, Ticket to Ride, un'esibizione live al Wembley Stadium nel 1965, un brano compreso nel loro LP Help, uscito nell'agosto dello stesso anno, ora gli U2.

Where the Streets Have No Name, della band irlandese U2, qui una loro performance nel 2005 a Chicago al United Center nell'Illinois durante il Vertigo Tour. E continuiamo con gli Aerosmith.

un vecchio brano della band statunitense Aerosmith, un brano del 1987 dal loro long playing Permanent Vacation. Qui l'ascoltiamo in un'esibizione del 2013 al Monsters of Rock, l'iconica voce di Steve Tyler per Ragdoll, ed ora Bob Dylan.

grande esibizione di Bob Dylan con Hurricane, live al Memorial Auditorium a Worcester nel novembre del 1975. E continuiamo con The Boss.

0: il grande Bruce Springsteen dal vivo al Memorial Coliseum di Los Angeles a settembre del 1985 durante il Born in USA Tour. I'm on Fire ed ora i Kiss.
1: It's called What Was Made for Loving You.

0: I Was Made for Loving You della band statunitense Kiss. Qui li ascoltiamo al Madison Square Garden di New York nel dicembre del 2023.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Simplesmente única.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito, davanti a un microfono per raccontarvi un'altra storia. Perché qui a Radio Talpa apriamo le porte a un luogo che non si visita una sola volta. Oggi vi parliamo ancora una volta di musica nelle aie e vi raccontiamo di un gruppo che ha trasformato una giornata di pioggia in un'esperienza condivisa. Musica spiccia. Chi quel giorno era a Castel Raniero sa bene di cosa sto parlando. 40 persone tra violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni e costumi di scena. Non è solo musica, sono prove, attese, risate, bambini stanchi ma felici. La forza di un gruppo che ha trovato un ritmo comune. Sono arrivati a Faenza con aspettative e organizzazione, sono tornati con qualcosa che non si programma, la magia di suonare insieme. E allora ascoltate con noi oggi le storie dietro le note, i piccoli imprevisti che diventano ricordi e l'energia che resiste anche quando il programma cambia. Restate sintonizzati perché tra un brano e l'altro vi portiamo davvero dentro questa esperienza, perché questi ragazzi che hanno partecipato ci hanno voluto raccontare e scrivere le loro note esperienziali in quel di Castel Raniero.

E così ci raccontano quelli di Musica Speech, iniziano dicendo che ci sono luoghi che si visitano una volta e poi ci sono luoghi che, senza accorgersene, iniziano a far parte della propria storia. Per il nostro gruppo, Musica nelle Aie è uno di quei luoghi e queste pagine, queste parole nascono per raccogliere un'esperienza fatta di musica, persone, attese, prove, fatica, imprevisti e momenti che una volta passati si trasformano in ricordi condivisi. Siamo arrivati a Faenza in 40, lo sapete, con violini, chitarre, flauti, fisarmoniche, clarinetti, contrabbassi, percussioni, costumi di scena, organizzazione e aspettativa. E siamo tornati con qualcosa che non si prepara e non si programma. La giornata è stata diversa da come ce l'eravamo immaginata. La pioggia ha cambiato il percorso, gli spazi, i tempi, ha costretto tutti a trovare nuove soluzioni, a riorganizzarsi, a rinunciare a qualcosa e a scoprirne altre. Eppure, rileggendo le parole raccolte dopo il ritorno, quasi nessuno ricorda la pioggia come il centro della giornata. Ritornano invece altre immagini, i bambini stanchi ma felici, la forza del gruppo, le persone sotto il tendone, le risate, la voglia di continuare a suonare, la scoperta che anche quando il programma cambia, l'energia può restare. Tra i tanti gruppi arrivati da tutta Italia, il nostro percorso è stato riconosciuto ancora una volta dal pubblico, un riconoscimento che per Musica Speech ha un significato particolare, perché non è la prima volta. 10 anni fa, nel 2016, sempre tra le colline di Castel Ragnero, l'orchestra Musica Speech riceveva già il premio del pubblico. Oggi il tempo è passato, sono cambiate le persone, sono arrivati nuovi bambini, nuovi musicisti, nuove storie, ma qualcosa è rimasto. Il desiderio di fare musica insieme, la capacità di creare partecipazione, quell'energia difficile da spiegare che nasce quando una quarantina di persone di età diverse trovano un ritmo comune. Il premio del pubblico ricevuto oggi non sembra soltanto un risultato, assomiglia piuttosto a un passaggio di testimone, ad una conferma silenziosa che il senso di questo gruppo continua ad essere riconosciuto da chi ascolta. E allora le parole che seguono raccolgono le parole di chi c'era. Sono state lasciate nella loro forma originale perché ogni voce ha il proprio ritmo, il proprio modo di ricordare, il proprio modo di raccontare cosa significa vivere un'esperienza così. E le fotografie che accompagneranno questi racconti che potrete vedere nei post di Radio Talpa non serviranno a dimostrare cosa è successo, serviranno a ricordarlo, perché alcune cose non si raccontano, si rivedono e altre semplicemente si continuano a portare con sé.

E adesso ci andiamo ad ascoltare alcune delle tantissime testimonianze dei componenti di musica spiccia, perché ne vale veramente la pena, perché sono parole che arrivano direttamente dal cuore. E allora, tra i protagonisti di questo gruppo, iniziamo a sentire le loro esperienze. A cominciare da Cecilia, che dice: a mio parere, è stata un'esperienza assolutamente formativa e interessante. Seppure ci sia stato un momento difficile causato dal brutto tempo, tutto ha funzionato bene. Mi sembra che ogni gruppo abbia avuto il suo tempo, sebbene molto ridotto rispetto alle aspettative, per esibirsi. La cosa che ho apprezzato maggiormente è stata vedere la felicità e la gioia dei bambini che suonano con il nostro gruppo da poco. Si sono impegnati molto e sono veramente contenta di vederli così stanchi, ma felici. Per quanto mi riguarda, il concorso è stato un evento che ha richiesto molto impegno da parte mia e che ha occupato la maggior parte dei miei pomeriggi. Tuttavia, è stato meraviglioso prendere parte a questa iniziativa che si è rivelata più formativa del previsto, in quanto mi ha aiutato a capire come organizzare il mio tempo in maniera efficace. In conclusione, il concorso Musica nelle Aie è stata una fantastica esperienza che non vedo l'ora di rivivere. E questa è invece l'esperienza di Caterina. L'esperienza di Faenza è stato un momento significativo di determinazione, amicizia e di collaborazione. Anche se il tempo ha cambiato qualche aspetto del programma, siamo riusciti a realizzare lo spettacolo e a provare una fantastica emozione che speriamo di avere trasmesso al pubblico con la musica. L'esperienza è stata molto diversa da qualsiasi altro concorso o spettacolo per l'ambientazione, per l'abbigliamento e per le emozioni provate. È stato un momento di conoscenza e di divertimento che spero di rivivere. Giorgia e Carola, ciao a tutti. Per noi è stata la prima volta a Faenza e speriamo non sia l'ultima. Ci è piaciuto molto, soprattutto il clima festoso. È stato un momento in più per conoscerci meglio e stare insieme. Peccato per il tempo, ma ci ha permesso di imparare ad adattarci. È stato anche un nuovo traguardo ed una nuova esperienza. Grazie. Viola. Quello che mi è piaciuto di più di Faenza è stato suonare insieme in un luogo festoso e conoscere ed ascoltare altri artisti. Mi sono divertita molto anche a sfidare la pioggia, che ha ostacolato un po', ma mi piacerebbe ripetere l'esperienza ancora e ancora.

È stata un'esperienza stupenda. Abbiamo provato tanto, ma ne è assolutamente valsa la pena. Mi è piaciuto molto l'ambiente che ha aiutato a formare un gruppo ancora più unito e spero di poterne fare molte altre simili come questa. Giulietta, per me è stata la prima partecipazione al festival ed è stata un'esperienza molto positiva. Ritengo che organizzare questi eventi sia bellissimo per la comunità che ne usufruisce, ma dall'altra parte è una grande occasione per i musicisti che vi partecipano. Per i gruppi come il nostro, con persone di tutte le età, è veramente magico uscire, trovarsi in una situazione nuova, legare tra di noi in un contesto che non è solo quello dei concerti, a casa. Al di là della musica, Faenza è un'esperienza che sicuramente i più piccoli ricorderanno come la prima grande trasferta che li ha fatti crescere, mentre per i più grandi è stato sicuramente qualcosa di nuovo e diverso perché con il tempo cambiano il festival, i musicisti e anche noi. Inoltre è bello conoscere altri tipi di gruppi, anche se non ne ho sentiti tantissimi. In particolare ho apprezzato il momento in cui abbiamo suonato sotto il tendone. Certo, peccato per la pioggia, ma forse improvvisare qualcosa al momento con una partecipazione così attiva anche da parte del pubblico è ancora più bello e nutritivo per il gruppo stesso. Gianni, bella manifestazione. Peccato per il tempo cattivo, un'esperienza che i giovani e meno giovani non dimenticheranno. Ottimo il cibo e considerando le previsioni del tempo si potevano organizzare le esibizioni dei gruppi in modo più efficace e organizzando lo spazio per tempo. Speriamo che per i giovanissimi e non solo sia un'esperienza che possa motivare nello studio dello strumento e far apprezzare la bellezza di suonare insieme.

Iris, l'esperienza Faenza è stata un'altra certezza sul fatto che noi, Musica Spiccia, siamo un gruppo speciale. Per questo concorso ci siamo preparati a lungo, con costanza, voglia di fare e imparare a suonare insieme. Penso che a Faenza questo si sia visto, la voglia e la bellezza di suonare insieme, cosa che purtroppo viene spesso sottovalutata, ma all'interno del baule dei suoni è davvero ancora presente. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche poco favorevoli, siamo riusciti a trasmettere la nostra energia, i nostri ideali e l'amore che mettiamo quando suoniamo insieme. Il suonare insieme è splendido perché è il risultato di persone che hanno voglia di portare un messaggio pacifico nel mondo di bellezza e felicità. E anche questa volta il nostro gruppo, nonostante le difficoltà, si è dimostrato unito e coeso non con l'obiettivo di vincere, ma con lo scopo di portare la nostra musica nei cuori della gente. Personalmente, questa occasione mi è piaciuta particolarmente. Mi ha insegnato tanto e mi ha mostrato come con della buona musica, gli amici e la forza di un gruppo si possa ancora credere in un mondo migliore. Ringrazio quindi tutto il gruppo per quello che facciamo e soprattutto come, ricordando che siamo un'orchestra rara e dobbiamo essere fieri di noi. Francesca, l'esperienza musica nelle AIE è stata incredibile sotto diversi aspetti. Ha permesso a noi musicisti di entrare in sintonia con altri artisti presenti, ma anche di affiatarci di più tra di noi e conoscerci meglio, in particolare con i nuovi entrati nel gruppo. L'atmosfera in cui ci siamo immersi è stata unica. Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo e di essermi ritrovato in un campo di contadini degli anni 20, per gli abiti che il baule dei suoni ha indossato, ma anche per quelli che molti altri artisti o spettatori indossavano. Il clima di festa ha sicuramente annullato l'iniziale malumore causato dal brutto tempo e ha dato a tutti i presenti la carica per divertirsi e suonare insieme. Consiglio a chiunque voglia immergersi nella natura e nella musica folk di partecipare proprio a questo evento. Milena, per quanto riguarda Faenza, per me è stata la prima esperienza più lunga con voi e mi è piaciuta assai. Colgo l'occasione per ringraziarmi, per avermi dato la possibilità di poter suonare con voi e per questo mi sento molto, molto fortunata. Da Faenza mi porto a casa questo grande momento. Quando la Giulia ha preso in mano la situazione sotto il tendone e ha detto: «Noi abbiamo preparato tot pezzi, dovevamo suonare per 4 ore e mezza e adesso ci dicono di suonare mezz'ora, quindi il primo pezzo lo facciamo noi, i prossimi pezzi li scegliete voi». E da lì si è accesa, anzi scatenata la festa per tutti, per noi che avevamo voglia di suonare, per la gente e per gli organizzatori. Tutti avevamo in mente un certo tipo di giornata, penso anche al pubblico che avrebbe voluto passeggiare sulla collina gustandosi al sole i vari gruppi e agli organizzatori che avevano previsto diverse postazioni, perché organizzare eventi è sempre impegnativo. Questo è un grande insegnamento, perché nella vita spesso non va mai secondo scaletta, come quando si suona, ma quando c'è la voglia di fare, quando si crede fortemente in qualcosa, allora bisogna essere bravi a trovare la soluzione B, senza abbattersi e soprattutto conservando l'energia. Fai quello che puoi, con quello che hai, e tira fuori tutta l'energia. Grande Giulia, che hai trovato un modo super giocoso per dare il via alla giornata, accendendo il sorriso a tutti, nonostante la pioggia. The show must go on.

Stefania, il baule dei suoni mi ha insegnato ad esercitare la resilienza come a Faenza di fronte alle difficoltà. Si possono trovare nuove strategie e nuovi percorsi per poter esprimere e realizzare progetti e desideri. Il premio del pubblico ne è stata la gradita conferma. Alla fine di ogni viaggio resta sempre una domanda: che cosa ci portiamo a casa? Forse non soltanto un premio, una fotografia o il ricordo di una giornata speciale. Forse quello che resta davvero è la conferma di ciò che siamo. Musica Spiccia è l'orchestra inclusiva nata dall'esperienza dell'Associazione Baule dei Suoni di Albese con Cassano. Qui la musica si suona senza spartito. Le note non passano prima dalla carta, ma dall'ascolto reciproco, dalla relazione, dal gesto e dalla presenza. È una pratica musicale che mette al centro il coinvolgimento, l'inclusione e l'apertura al mondo. Suonare insieme in questo gruppo non significa cercare la perfezione, significa imparare a lasciare spazio all'altro, fidarsi, trovare un equilibrio comune e costruire qualcosa che da soli non esisterebbe. Ogni persona entra con il proprio tempo, il proprio suono, la propria storia. Ed è proprio questa diversità a diventare musica. Come una rosa cresciuta in Brianza che continua a diffondere il suo profumo oltre i confini, Musica Spiccia porta con sé storie, incontri e nuove possibilità. Non a caso Giulia Cabicchioni guida l'orchestra con una rosa al posto della tradizionale bacchetta, un gesto semplice che è diventato simbolo. E forse è proprio questo che il pubblico anno dopo anno continua a riconoscere, che dietro ogni nota non c'è soltanto un'orchestra, c'è un modo di stare insieme e finché continueremo a guardarci, ascoltarci e lasciare spazio alla voce di ciascuno, il viaggio non finirà con il ritorno a casa. Continuerà una prova dopo l'altra, un concerto dopo l'altro, una rosa dopo l'altra.

E allora, cari amiche e cari amici, con queste testimonianze così vere che ci hanno regalato i partecipanti dell'ensemble Musica Spiccia, siamo davvero entrati nell'atmosfera di quella giornata, di cosa ha significato per il pubblico e per questi artisti la loro musica, i loro momenti, quella giornata al Festival La Musica nelle Aie. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, restiamo con l'immagine di Musica Spiccia sotto il tendone, persone che si scoprono comunità, bambini che ridono, musicisti che non smettono di suonare. 10 anni dopo il premio del pubblico a Castel Raniero, la formazione rinnova la sua promessa: fare musica insieme, creare partecipazione, regalare emozioni. Non è dunque solo un riconoscimento, è la conferma che qualcosa di autentico continua a vivere quando si condivide il palco e il cuore. E allora grazie oggi a chi ci ha ascoltato, a chi ha suonato, a chi ha applaudito sotto la pioggia quel giorno. Se vi è piaciuto il viaggio di oggi, portate con voi un pezzo di quella giornata, la voglia di suonare insieme. Questa è Radio Talpa, una radio che, come avete ascoltato, racconta storie. Naturalmente un invito a tutti quanti voi. Se non avete vissuto le emozioni che si vivono in quantità incredibile in quelle di Castel Raniero per la musica nelle Aie, beh, il prossimo anno il festival continua e cercate di non mancare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto, troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici.

0: è un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heartstop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Chair, un titolo che promette conflitto e lo mantiene, chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Lows con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di American Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Tal.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon, and the hope that others will not die needless deaths. Leaving children without parents, sisters and brothers without each other,

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche,

composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bell, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Eccoci qua, ultima puntata in radio.
1: Ultima puntata in radio, ma buongiorno Mauro.
0: Buongiorno a tutti.
1: Quindi sei pronto a prendere il sole ad abbronzarti nella spiaggia di Cattolica?
0: Sì, sì, ma io sto già andando al mare.
1: Ma non si direbbe.
0: No, perché dicono che il nero dimagrisce.
1: Ah, ok, per quello.
0: Sì, no, solo per quello, solo per quello.
1: Perché ancora la pelle non è proprio totalmente abbronzata.
0: No, ma io
1: ancora,
0: vado al mare quando ormai il tramonto, non dico tramonto, ma quasi.
1: Ah, ok, come gli anziani
0: sei,
1: proprio,
0: come
1: i bambini piccoli o gli anziani.
0: Vado a fare
1: giusto?
0: Acqua gym con una mia amica, perché ci hanno chiuso la piscina, dicono che devono fare i lavori.
1: Infatti sto aspettando anch'io la palestra.
0: Anche se, mi sembra tutti questi lavori stiano andando avanti, quindi però dai, ci speriamo.
1: Oh, ricordiamo che siamo sempre qui quindi a Cattolica, in via del Prete 7, spazio Z, Radio Talpa, oggi 16 giugno e oggi Mauro facciamo un sondaggio. La vostra meta estiva, dove andrete in vacanza quest'anno? Ditecelo al nostro numero 375-792-5901, ripeto 375-792-5901. 5901, potete mandarci un messaggino o anche un vocale.
0: Un vocale, ancora,
1: ascoltiamo
0: ancora
1: anche
0: semplice,
1: la vostra voce, quindi sì, siete ancora più vicini a noi.
0: C'è già arrivato un vocale da un amico.
1: Ah, sì?
0: Era a pranzo con lui.
1: Vedi.
0: Un nostro amico di Toscano che però viene in vacanza da una vita, quindi ha mandato un saluto. E
1: allora, dopo l'ascoltiamo.
0: Sì, sì, anche la sua canzone, perché ha scritto un album.
1: Ah, sì?
0: Ha scritto anche un album sull'albergo mio. È un tipo strano ma simpatico, sa su perché.
1: Va bene, va bene.

0: Eh beh, la vita com'è, ma come sarà la nostra vita tra qualche giorno? A proposito, io voglio salutare il nostro Magno che ci sta ascoltando, che lui, guarda, ci ha risposto al sondaggio, Mauro. Sai dove sarà lui in vacanza? Indovina un po'.
1: A Radio Talpa.
0: No, lui ha detto andrò in vacanza all'Alta Marea di Cattolica. Ma come mai?
1: Ecco.
0: Cosa ci sarà tra qualche martedì? Quindi il martedì prossimo,
1: martedì prossimo, prima puntata 23 sì? giugno, tutti martedì dalle sì? 16 alle 18.
0: Sì.
1: Alta Maria Beach Village Cattolica
0: con Mauro, Sara e Magno che ci sta ascoltando. Magno, vieni anche se vuoi, vieni qui adesso, ci fai un po' di compagnia, ti aspettiamo. Quindi diciamo un po' cosa faremo qui, Mauro.
1: Beh, la nostra trasmissione Connessione sì? in Onda si sposta al mare, quindi...
0: Però diventa X Generation, perché sì. Parleremo un po' di musica anni 80-90, ma faremo anche quiz, sondaggi, quindi con la gente anche in spiaggia, non solo in diretta radio, ma anche con la gente in spiaggia, quindi
1: anche perché,
0: sarà
1: diciamolo,
0: un bel divertimento, dai.
1: Gli anni 80-90 sono i migliori.
0: Eh sì, sì, non perché...
1: Sono quelli che hanno dato... Sì. Molte canzoni vengono riprese.
0: Poi perché sono nata io, giusto?
1: Anni 90. Beh sì, ma noi ci dovevamo già ci stavamo divertendo.
0: Esatto, io invece sono nata, però sì, anni 80-90 per me è tanta roba la musica. Quindi salutiamo il nostro Magno. Magno, vieni a trovarci anche adesso, vieni, che ne parliamo anche un po' di questa trasmissione. E ricordiamo sempre quindi il nostro sondaggio, la vostra meta estiva e dove andrete in vacanza quest'anno. 375-792-5901.

0: Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un bel vocale che l'ascoltiamo subito e saluto con tanto tanto affetto la mia amica Elena che dice questo. Ascoltate un po' dov'è.
1: Ciao Sarita, non posso dirvi della prossima vacanza perché io già sono in vacanza.
0: Beata
1: te. Mi sento fortunatissima. E indovina un po' dove sono, nella tua bellissima Puglia. Prima volta, clamorosa.
0: Clamorosa.
1: Un grande abbraccio a tutti. Ciao dal Salento.
0: E ovviamente cosa possiamo farle ascoltare? È nel Salento, è nella mia Puglia e quindi lei. Serena Brancale, al mio paese.

0: torni il tuo paese.
1: Eh sì, proprio il mio paese. Guarda, approfitto per salutare proprio mia mamma e mio papà che sono tornati al loro paese. Mio padre dopo tanti anni è tornato al suo paese, anche mamma, e quindi sono lì che ci ascoltano. Saluto anche i miei zii, i miei cugini. E quindi che dirvi, rimanete lì, io sto sola qui, bene, Mauro, io sto da sola, bella, contenta.
0: Ce la lasciate qua, io non lo so. Sì.
1: E quindi a loro io dedico questa canzone di Biagio Antonacci.
0: Anche perché con quello che mangia.
1: Esatto, esatto.
0: Andiamo a noi qua.
1: Quindi mamma, questa è tutta per te, non vivo più senza te. Eppure io ci sto vivendo senza mamma, vedi? Ciao.

0: bellissimi questi pezzi quando il folklore entra.
1: Ho i brividi.
0: Sì, è veramente, veramente bello. Ma anche durante tutta la tratta si sentiva questa. Infatti ti dicevo, si sente il melodione, si sente
1: sì,
0: qua,
1: sì.
0: Non mi ascoltavi, se avevi le cuffie.
1: Avevo le cuffie perché stavo ballando, guarda, ma mi sa che vanno in parecchi in Puglia, perché anche Katia ci scrive, ciao Sara, io vado in Puglia, nel Salento, anche lei, quindi mi sa che tutti in Puglia quest'anno.
0: Tutti in Puglia però...
1: però c'è anche qui...
0: Caparezza viene qua,
1: esatto.
0: Il 25 luglio viene qui a Cattolica.
1: Sì.
0: È saltato purtroppo Baglioni,
1: sì.
0: Sono, i concerti sono, saranno tutti nel mese di luglio, quindi ce li ricorderemo più avanti. Comunque li trovate tutti su Cattolica Welcome, al volo, 18 luglio Saldavinci, 19 Giorgia, Paolo Ruffini il 21, il volo, mannaggia, lo scrivono...
1: Mannaggia gli occhiali che non hai.
0: No, no, il 23 lo scrivono bianco su bianco, 25 Caparezza, Jimmy Tights... il 8 agosto e altri a seguire.
1: Perché non vedi,
0: non vedo
1: verità,
0: più, infatti
1: di
0: vado a riprendere il mio foglio,
1: verità,
0: che mi sono segnato,
1: la verità,
0: ma perché sono fatti male questi cartelli. E niente, comunque stasera riprendono, ripartono la balera sotto le stelle, ossia balli folk liscio romagnolo in piazza del mercato a Cattolica dalle ore 21. Tra l'altro c'è il nostro amico Bruno Mercatelli, che è arrivato secondo al The Voice Senior.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Senior, un bravissimo cantante del pesarese. E poi arriva la Notte Rosa. La Notte Rosa
1: arriva,
0: 19, 20, 21 giugno. Si parte il 19 con lo spettacolo concerto di Jerry Calà, a seguire DJ set di Radio Gamma. Poi ci saranno i fuochi d'artificio su tutta la riviera romagnola, quindi la Cattolica a oltre Rimini. E infine c'è sabato 20 di nuovo Radio Gamma DJ Party. Il prossimo anno ci saremo noi. Perché
1: ci sarà, speriamo, Radio Talpa.
0: Ci sarà Radio Talpa, visto che festeggiamo quest'altro anno. 50 anni, stiamo organizzando un evento.
1: Stiamo diventando grandi.
0: Grande, molto grande. 50 DJ per 50 ore ininterrotte. Adesso stiamo decidendo chi, dove e quando. Però già vi abbiamo avvisati. 50 ore di diretta, non qui in via del Prete 7, dove c'è tanta gente che si ferma qui davanti.
1: Ecco, infatti, guarda, adesso
0: vedi,
1: ci
0: vedi,
1: stanno...
0: Siamo proprio
1: fai ciò con la manina.
0: Quindi andiamo avanti con la musica.

0: finalmente un po' di rock, perché sarà
1: dalla pizzica al rock il passo è breve.
0: Il passo è breve, ma Radio Talpa sarebbe rock. Infatti il 4 agosto organizziamo qui a Cattolica il concerto del gruppo riminese, il Rangsten. Tra l'altro prossima settimana saranno a Riccione per l'inaugurazione, per un anniversario del New Order, che è un negozio storico di Riccione dove trovavi tutti vestiti da dark, scarpe strane, gli anfibi, eccetera.
1: Belli,
0: eccetera.
1: Anfibi.
0: Un bellissimo negozio che è rimasto vivo, hanno chiuso tanti negozi più moderni, diciamo, più da paninari, perché Riccione era da paninaro, bisogna dirlo,
1: sì.
0: C'erano quelli che avevano i Moncler, c'erano gente.
1: Ah, okay.
0: E il New Order era questo negozio alternativo ed è rimasto ancora vivo.
1: Non lo conosco.
0: Organizzano proprio vicino alla stazione, molto molto bello, dalle t-shirt, ma rispetto anche a quegli abbigliamento in inglese.
1: Ok, bello, ok, bello. Bello. Allora, il nostro sondaggio, la vostra meta estiva e dove andrete in vacanza quest'anno, ci risponde il nostro amico Alessandro, che salutiamo. Alessandro, vedi, tutti vanno in Puglia e lui dove va? Viene a Cattolica. Quindi lui dice, ciao a tutti, io vengo in vacanza a Cattolica il 24 giugno fino al 15 luglio. E quindi un bel po' di giorni si fa, Alessandro, qui?
0: Fa bene, anche perché il 24 giugno ci sono già eventi interessanti. A Rimini c'è questa fiera Expo AIDA sulla disabilità e quindi andremo a fare un giro anche con Radio Talpa a carpire qualche intervista. È un evento che c'è stato 2 anni fa, molto molto carino, dove abbiamo conosciuto dei ragazzi che costruivano joystick per qualsiasi tipo di disabilità. Addirittura abbiamo imparato che si poteva comandare un videogioco con gli occhi.
1: Ah sì sì, lo so, ho visto dei video,
0: visto sbaglio, queste fanno veramente molto bello.
1: Sì sì.
0: E poi lì abbiamo conosciuto Paolo Ruffini, che, come ti dicevo, verrà anche allo spettacolo a Cattolica.
1: Niente, il nostro Ale ci ha chiesto questa canzone
0: moderna,
1: modernissima, di Lorella Cuccarini, La notte vola.

0: questa è una canzone che va molto nelle feste. Infatti mi sono dimenticato che anche venerdì c'è la Notte Rosa.
1: Sì.
0: Ci sarà Paolo e Magno al Carpe Diem, qui al centro.
1: Chi sono? Conosco.
0: DJ Paolino, il Magno DJ, i nostri
1: sono,
0: di Radio
1: conosco,
0: Talpa, Radio Talpa, un po' di Radio Talpa sarà quindi al Carpe Diem. Sabato sera c'è Raff al Carpe Diem, mentre c'è Paolino e Mauro al Adler.
1: E te dove
0: Magno,
1: sei?
0: Magno sabato sera al Bar Europa.
1: Quindi, e tu? Niente, non lavori?
0: Io lavoro a Gabice, ho un circolo MCL. È arrivato Magno,
1: eccolo,
0: salutiamolo, lo teniamo fuori.
1: Lasciamolo
0: fuori lì al caldo,
1: al
0: mentre
1: caldo.
0: Noi qui abbiamo l'aria condizionata, c'è. Hai accesa?
1: Sì, guarda.
0: Però questa canzone è La Notte Vola, in realtà, Sara, forse tu non lo sai, ma c'è un balletto della Cuccarina.
1: Certo che lo so,
0: è un riempipista per
1: è certo.
0: Lasciamo il riempipista per tornare a qualcosa di più moderno e ci andiamo a sentire Elisa
1: con Labyrinth.

0: Ma è lui o non è lui?
1: Ma è moderna, moderna, del 1998 questa canzone.
0: Ma smettila, allora ha detto che ascoltiamo una canzone moderna, Nicola, cosa ha messo? 1998, modernissima.
2: È nuova.
0: È nuova.
2: Abbastanza.
0: Ma è lui o non è lui? È il nostro Magno DJ. Ma ciao Magno.
2: Ciao, ciao.
0: Quindi,
2: a
0: vedi,
2: tutti.
0: Hai accolto subito il mio invito, vedi? Io no, basta che faccio così.
1: Mi presenti,
0: guarda,
1: come Mauro e lui come Magno DJ.
0: Perché
1: è più giovane di me.
0: È perché non ormai lo so, lui ormai per me è Magno DJ.
2: Io passavo qui nella strada, poi io sentivo dei rumori.
0: No, di la verità che io appena con le dita te corri, perché non come questo qui che appena faccio ormai non mi snobba, ormai mi snobba.
2: Si è abituato, dai.
0: Sì, all'inizio era tutto carino, no? Quando mi ha iniziato a conoscere, tutto carino, gentile. Adesso dopo un anno ormai mi snobba, ormai
2: sempre
0: niente.
2: Tra quelle coppiette, capito?
0: Sì, ormai
2: novelli sposi,
0: bravissimo,
2: dopo un anno basta, finita,
0: bravissimo. Già. Adesso andremo a Temptation Island io e lui.
2: Tutti
0: andremo
2: e due
0: a
2: nudi?
0: Fare il programma. No, no, è quello, il programma di Maria De Filippi dove ci sono le coppie che poi ci sono
1: sono già scoppiate.
0: Sì, le coppie che vogliono,
1: va bene, quindi faccio finta di stare insieme.
0: Ma lo sai che tanto fanno così, quindi capirai. Oh, è arrivato già un messaggio, mitico Magno. Guarda.
2: Oh, chi è?
0: Guarda, è
2: un
0: Alessandro,
2: saluto.
0: Che
2: ciao,
0: dice
2: Ale.
0: Mitico Magno. Vedi?
1: Vedi?
0: Ormai
1: cosa,
0: snobbano
1: cosa
0: noi,
1: snobbano tutti.
0: Ci snobbano.
2: No, dai, non mi dite così, che
1: sì,
2: mi emoziono.
1: No, siamo tranquilli, siamo tranquilli.
0: Ma Magno, quindi vuoi dire un attimino cosa faremo martedì?
2: Allora, niente, martedì praticamente ci sarà questa nuova iniziativa della radio con X Generation in collaborazione con Almanacco. E saremo noi tre,
1: Almanacco,
2: esattamente.
1: Spiega
2: Almanacco, è l'associazione culturale che è nata da un annetto circa e che cerchiamo di appunto stare nella cultura, si occupa di seminari, corsi, e eventi, anche come questo che stiamo proponendo in questo momento, e quindi da lì avremo questa collaborazione.
0: E quindi saremo in diretta dalla spiaggia Altamarea,
2: esatto,
0: a fare questo programma.
2: A giocare.
0: E a giocare con voi, quindi
2: sì,
0: non solo in diretta radio ma anche direttamente con la gente in spiaggia.
2: Esatto, e ovviamente il tema sarà l'X Generation, ovvero la generazione degli anni 80 e 90.
0: E 90. E vai.
2: Come questa canzone
1: quindi
2: che c'è sotto.
1: Preparatevi.

0: fanti.
1: Questo era un bel rap. Adesso ormai non si capisce più niente.
2: Questa è proprio
0: bellissima.
2: L'articolo
0: 31. Sì, ma sono la nostra storia. Questa è veramente l'X Generation degli anni 90. Questa
2: melodia,
0: era bellissima.
2: Melodia, rima, tante belle rime.
1: Rima, bello, bello.
0: Sì, sì, poca volgarità, esatto. Ma bello, bello. L'articolo 31 per me è tanto.

0: deve essere Europa. Bellissimo comunque.
1: No. No.
2: C'è appena tornato il nostro presidente. Matteo è stato su alla...
0: Ah, sì.
2: Ha detto che è molto molto bello, sì, eccetera.
0: Mi piacerebbe andare per Natale in quelle zone lì, specialmente
1: io voglio solo il caldo.
0: La casa di Babbo Natale.
1: Io voglio solo il caldo tutta la vita.
0: Beh, allora devi andare
1: estate,
0: ai Caraibi.
1: Inverno Caraibi. Sempre. Io non amo il freddo, zero.
2: Anche Lanzarote, sì, è molto caldo, si sta bene.
0: Un po' ventilato.
2: Sì, ma no, niente, ma non più di tanto, nel senso che l'unica cosa è che il bagno fa più fatica perché c'è pietra da tutte le parti.
0: Sì, comunque l'acqua d'inverno è freschina, eh?
2: Sì.
0: A me mi è capitato andare lì vicino e non l'ho fatto il bagno, era fredda l'acqua. Ah. Anche se fuori c'erano 22-23 gradi.
2: Ah beh, lì c'è l'oceano, quindi sì, immagino.
0: Esatto, l'acqua dell'oceano è un po' più fredda.
2: È tutto
1: diverso. Io se non ci sono 30 gradi non mi muovo.
2: Allora, abbiamo un altro evento qui, scusate, ma c'è il nostro presidente ceco che mi ha riempito la scrivania di tutti i volantini, eccetera. Abbiamo il colore dei libri, tre incontri, tre colori, tre storie da vivere, un'estate di storie, incontri, colori nel cuore di Gradara. La direzione artistica della nostra talpista Metella Brassi, si parte il 19 giugno alle ore 19.30 con Deborah Grossi, la stagione dei matrimoni. E quindi poi dopo il prossimo li diremo nelle prossime puntate. Allora, abbiamo recuperato la canzone che non era La notte vola.
1: Sì, lui ci ha scritto La notte vola, ma poi ha detto ma non era questa di Lorella Cuccarini. Infatti mi pareva strano, ho detto Alessandro che
2: Alessandro
1: ci chiede
2: che fa
1: Lorella Cuccarini.
2: Ma lo vedo La notte vola,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: Alessandro
1: la vedi.
2: Che fa il balletto, gira
1: fa il balletto,
2: la sedia,
1: sì, sì. Invece la canzone era questa bella canzone molto estiva, questa mi
0: è
1: piace.
0: È latina.
1: È latina, Fred De Palma e Miss Killa.

0: questo sarà un tormentone dell'estate.
1: Ma se Magno non la smette di ballare, cioè, guardalo.
2: Non ce la faccio, il latino.
1: È lì.
0: Beh, questo è il latino che piace anche a me.
2: Sì, bel merengue.
0: Questo è il merengue proprio, merengue.
1: Allora Mauro, è arrivato un altro messaggio, quindi lo leggiamo subito. E Antonella che dice: io lo saprei dove andare, in Puglia magari, ma non si può.
0: Non è che c'è lo sponsor,
1: lo so,
0: Puglia.
1: Secondo me
0: in
1: Puglia, non so, se mi vogliono, c'è lo sponsor, se mi vogliono sponsorizzare, visto che sto parlando solo della Puglia oggi. Comunque lei dice: io lo saprei dove andare, in Puglia magari, ma non si può

0: abbiamo i genitori anziani. Che peccato, però vedrai che ci sarà tanta occasione per rivedere o vedere, non so se ci sei mai stata, la bella Puglia. E a proposito di Sud, c'è questa nuova canzone con i The Colors e Serena Brancale che si chiama Partenope. Ci dici poi, Nico, se ti piace?
1: Sì,
0: Ascolta questo
1: certo.
0: sound, eh.
1: Già all'inizio mi piace.

0: è bellissima, eh? Comunque, e poi mi hai fatto notare questa cosa, sì, che la Serena ricorda
1: molto un po', il Pino, eh? Sì. ricorda, ma poi lei è una gran fan di Pino, anche di Napoli in generale, quindi siccome io la seguo già da un po', so un po' anche tutto il suo background, quindi sì lo ricordo.
0: Poi anche i suoni sono molto, come si può dire, caldi,
1: sì,
0: estivi.
1: Ma è bellissimo, cioè, non so, sì, ti mette proprio, cioè, se sei triste ascolti queste canzoni,
0: sì,
1: e ti mette
0: positività.
1: Sì, positività, sì, cioè proprio bella energia,
2: ma
1: energia.
2: Ultimamente le canzoni adesso sono proprio tutti riempipista,
1: sì è vero, vero.
2: Sono tutti belle, sono tutti già pronti per essere
0: ballate,
2: ballate, messe,
1: sì, non c'è bisogno neanche di fare chissà quanto, no? Infatti, cioè, io capisco poco, però come DJ dico, non c'è bisogno di fare chissà quanto, perché già sono già tutti i mix,
2: tutte movimentate,
0: non c'è bisogno,
1: sì,
0: di lavorarle
1: esatto, molto, sì. Quindi vi ha risparmiato un po' di lavoro, vedi, queste nuove canzoni a voi due.
0: Basta mettergli un po' di un beat un po' più marcato
1: e ci siamo.
0: Sì.
1: Dai.
2: Tipo, intendi questo? Questo beat qua?
1: Ho paura adesso, quando tu dici
0: cassa
1: così.
0: Dritta.
1: Sentilo. Lo sapevo, gliel'ho fatta scoprire io questa.
0: Vai.
1: Questa gliel'ho fatta scoprire io.

0: Proprio
1: ma riuscirete a metterla dentro X Generation questa?
0: Non credo proprio.
1: Potremmo mettere una, fare un mashup con qualche canzone, dai.
0: Sì, dagli 80-90 ai 2026 la vedo un po' dura.
1: No, io ci vedo già un qui dentro un come si chiama? Ti cerco la canzone, non mi ricordo la.
2: Beh, questa ci sta bene con la musica popolare, è fatta e studiata per quello, la base è sua. Ma questa a me me l'aveva già fatta conoscere Mauro, mi aveva passato sto pezzo.
0: Chissà chi l'ha fatto conoscere a Mauro?
2: Immagino.
0: A me lo sai chi l'ha fatta conoscere? No. Il mio nipotino di 4 anni.
2: Ma pensa te.
0: Sì, perché lui la balla, la canta e la balla, e io ho scoperto grazie a lui questa canzone. Ma ho scoperto anche tante altre che non conoscevo, di Bad Bunny, di tutta musica reggaeton,
2: contemporanea.
0: Mio nipotino di 4 anni e mezzo canta spagnolo e balla.
2: Non ci posso credere.
0: Te lo giuro, poi ti faccio vedere i video.
2: Sì.
1: Grande, un grande, dai. Comunque divertente, dai. È una cosa che. Ma poi c'è anche quell'altra, Bam Bam African, che è anche quella di Hugel, che va molto.
2: Insomma. Che era una musica. Quella era un reggae vecchio, era rimesso in chiave moderna, se non mi sbaglio.
1: Sì, Jamaican Bam Bam. E questa andrà sicuramente, adesso la sentiamo giusto al volo. Yeah.

0: Niente, Mauro si è trasformato in DJ, guarda. Già cambiato. Vedi?
1: No, volevo far notare che questa canzone qui, l'originale, è di Sister Nancy e si chiama ovviamente Bam Bam ed è del 1982.
0: E quindi nella X Generation c'è.
1: Entra, sì.
0: Entra.
2: E la mixiamo con l'altro Bam Bam.
0: Esatto, dai, vabbè.
1: Sì, è un po' più lenta.
0: Te la concediamo, dai, Mauro. Tanto abbiamo capito che vuole mixarla a tutti i costi. Vuole farlo.
2: Bene. Ricordiamo quindi l'appuntamento di X Generation on the beach.
1: On the beach. No, experience on the beach.
2: È un'esperienza, sì.
0: Ragazzi, parlate più meno inglese, perché sono pugliese, ricordatevi.
1: Ah, ma anche noi romagnoli con l'inglese lo mastichiamo un po'.
0: Pensa io col pugliese.
2: Col francese, tanto. Il francese, i primi due, ho fatto il liceo linguistico, i primi due anni parlavamo in dialetto il francese.
1: Ah sì, un, due, tre.
2: C'era una cosa così.
1: A me soi che.
2: Il terzo anno ho preso la materia a settembre, quindi al quarto e quinto sono stato bravo, ma al terzo anno sono andato a settembre e quindi molte cose erano.
0: Però
2: così.
0: Ragazzi, scusate, ma il pugliese ha delle influenze inglesi. Yes, da noi vuol dire esci, vai via.
1: Yes.
0: Oppure thank you, no? Vuol dire ti riempio. Thank you di pugni.
1: Non ci posso credere, bellissimo.
0: Te lo giuro. Quindi per quello io l'inglese, guarda, il pugliese, li mischio.
1: Piace.
0: Quando sono andata a Las Vegas ho mischiato un po' di pugliese, di tutto, per farmi capire, quindi immaginate.
2: C'è un bellissimo, su YouTube lo trovate, Fabio De Luigi.
0: Sì, adoro.
2: Comico, che fa la traduzione dialetto romagnolo-inglese. I'm going to begin the Bagoin.
1: Ah, il Bagoin, è vero, il Bagoin.
2: È molto, molto, molto, veramente molto
0: adoro,
2: bello. Ma anche perché veramente quando ci si vede in Romagna si dice allora, e allora vuol dire tutto, come stai,
0: sì.
2: Cosa
0: sì,
2: fai.
0: È vero.
2: E invece allora, ma guarda, è vero. Andate su YouTube, lo trovate, dialetto romagnolo Fabio De Luigi.
1: Tante parole romagnole possono avere tantissimi significati,
0: hanno un intercalare.
1: Che viene messo lì a caso.
2: La parola patacca vuol dire tutto.
0: Beh, come il nostro cose. Me pugliese vuol dire me, per dire dai, oppure me, cioè dipende come lo dici. So, c'è anche una scena del film di Checco che fa questa, di Checco Zalone, quindi il me anche da noi è usato. Puoi essere arrabbiato, puoi essere quindi tante in tanti modi.
1: Abbiamo il patacca è tutto,
0: esatto.
1: È il burlone, è le parti genitali femminile.
0: Comunque vi posso dire una cosa, quando sono arrivata qui a Cattolica ricordo che sentivo sempre vieni oltre.
2: Io dicevo, venuta.
0: No, lo dicevo in italiano, vieni oltre. Io dicevo, ma oltre dove? Cioè, allora mi ricordo questa è una cosa che il mio collega ancora me lo rinfaccia e ride. E ero nel campo da tennis, c'era il cestino di palline, allora faccio io, ma dove lo metto questo? Portalo oltre. E io, portalo oltre dove? E io, che vuol dire? Portalo oltre. Io, escilo. E quindi da lì immagina,
2: okay.
0: Da noi pugliesi escilo, e allora qui è portalo oltre. Quindi
2: scendilo,
0: il cane che lo piscio.
2: Scendilo dove?
0: Sì, no, questo lo usiamo anche noi, scendilo, quindi
2: scendilo,
0: sì.
2: Quindi,
0: oppure
2: però
0: scendi il cane che lo piscio.
1: Sì, questa cosa di venolta.
0: Esatto. Sì. Quindi ho imparato anch'io venolta adesso, però vabbè. Bello.
1: Ti stai romagnolizzando,
0: Adi.
1: Adi, eh?

0: Perché buon vento.
1: È buon vento, buon bellissima, vento, bellissima anche questa. E... qual buon vento, Mauro?
2: Qual buon vento? Infatti, c'è, aspetta, una notizia, domani c'è l'inaugurazione della bandiera blu, diciamo la celebrazione della bandiera blu.
0: Mm-hmm. Ah, è ritornata cattolica.
2: È ritornata
0: quindi.
2: Cattolica già, mi sembra, sono un secondo, 2 o 3 anni che è ritornata, non è che ah, non okay. È una novità, e quindi sì, da domani ci sarà questa bandiera blu sul litorale delle spiagge della Romagna. Sono stato a Gabicce l'altra volta, ho notato che c'è la bandiera verde. Allora ho chiesto: ma cos'è la bandiera verde? È la nuova bandiera bianca. Una volta era bianca, ma l'Europa la vuole verde.
1: È green, è green.
0: Sì, vabbè. Praticamente sarebbe che si può il mare,
2: sì,
0: balneabile.
2: Mare balneabile, c'è il servizio di salvataggio e quindi si può fare tutto. Quindi, mentre c'è la bandiera rossa, la doppia rossa. Doppia rossa, bisogna andare via di assolutamente.
1: Quindi doppia rossa vuol dire che non puoi entrare,
2: no,
1: giusto?
2: Proprio pericolo. Può arrivare.
0: Allora, cioè, realmente uno il bagno lo può fare ugualmente, però ovviamente i servizi non si possono noleggiare come
1: okay.
0: Moscone,
2: eccetera.
0: Pedalò,
1: sì,
0: quelle robe lì.
1: Okay.
0: Perché è pericoloso comunque, può essere il mare mosso, vento che ti butta fuori anche, e poi è un problema a rientrare.
2: Ah, ricordiamo anche, parlavamo prima di Notte Rosa,
0: che sarà sto weekend.
2: E questo weekend
1: l'abbiamo già detto prima.
2: Giovedì a San Giovanni.
1: E infatti te lo stavo per dire, c'è la mia notte.
2: C'è la notte delle streghe.
1: La notte delle streghe.
0: La strega
2: rosa. Dal 19 al 23 giugno a San Giovanni Marignano c'è la notte delle streghe, tra l'altro tanti spettacoli gratuiti.
0: Bello, bello.
2: Gratuiti, tante bancherelle, musica, enogastronomia, eccetera, eccetera. Assolutamente da andare a vedere. Tra l'altro, in teoria, o c'è il trenino per arrivare a San Giovanni, o si potrebbe andare benissimo in bicicletta.
1: Io ci vado sempre in scooter di solito, così parcheggio lì e via.
2: Eccetera. Però magari un turista può noleggiare la bicicletta oppure andare veramente
0: sono
2: su un bici.
0: 10 minuti, in bicicletta sono 10 minuti.
2: Quindi, conviene andare su 2 ruote che con la macchina, perché ti lascia... Con la confusione che c'è ti lascia veramente...
1: E portare tante catene, visto che ultimamente leggo delle robe qui, stanno solo rubando bici, ragazzi.
0: Beh, però San Giovanni ancora è un po' nostrana la cosa, non è proprio come cattolica.
1: È cattolica, iniziano... mamma mia!
0: Sì, quello sì.
1: Ogni giorno ce n'è
0: Ma sono
1: uno.
0: Sempre sparite le biciclette, non è che è una cosa. Io da piccolo quante me ne hanno fregate e quante ne ho trovate anche.
1: Ah, vedi?
0: Sì, sì. Quindi...
1: Vabbè. Non dico niente, va.
2: Allora gli facciamo ascoltare il nostro Joe Evan?
1: Eh sì.
0: Dai, sono curioso.
1: Devi ascoltare questo pezzo, Magno. Senti bene.
3: Però ho desiderio mi ieri sempre pina. No, immagino sempre la donna, sempre. Però non c'è mai la possibilità di essere mamma. Perché vuole essere mamma.
4: Mia madre prima di andare ha detto, mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte, tieni.

sempre resistere e essere forti. A volte tu lascia la presa, ricorda che non sei mai solo e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: le persone come noi hanno soffrito sempre. La guardia a me quando ci siamo rossi, perché ci sta sempre un popolo che ci ha sempre giudicato. Quando il popolo si giudica sempre, ci sta sempre una persona che li rompe la nuca.
1: Sei forte, lo so, ma anche stanca, e portati il mare da casa, la vita è questione di danza.
2: Uno avanza, uno due pausa.
3: No, questo è un bellissimo cantautore che mi hai presentato, grazie, bello,
4: sì, anche,
3: bello.
4: Anche io ti ringrazio.
3: È veramente bello, ma poi ce ne sono anche le altre canzoni.
2: Sì, ma le altre canzoni, dovete piano bellissimo piano scoprirle tutte, sì. Veramente.
3: Tutte poesie, ma bella.
2: Lui veramente mi dà una carica, un'energia positiva, nei momenti no. Basta ascoltarlo e ti riprendi.
4: È vero, una bella carica.
2: Mauro, ma... non mi chiedi niente oggi?
3: No, no, infatti stiamo arrivando alla fine e ancora non ci hai detto niente dal web, perché
2: lo so che tu non aspetti altro.
3: È uno spazzatore di notizie che è veramente
2: curiose
3: a dir poco.
4: Sì, sì.
3: Ce n'era una che si tiravano le...
2: la merda.
3: Ecco.
4: No,
2: ecco, proprio tac, l'ho detto. Allora, ragazzi, ascoltate bene. Vi siete sposati voi?
4: Io.
2: Te hai già dato una volta, vero?
4: Due
2: volte, quindi non una, due. Te invece, Mauro, no, io la nemmeno. Presa,
4: e quindi, ho fatto io la parte sua.
2: No, quindi ho una novità sia per me che per te, Mauro. Ascolta bene. Matrimonio Love Cost, altro che spiaggia o chiesetta. Nel 2026 ci si sposa da, indovinate un po'?
3: Spiaggia.
2: No?
4: All'IKEA.
2: Bravo!
4: Non è vero.
2: Davvero? Non ci credo.
3: Costruiscono la vita.
2: Non ci credo.
4: Davvero?
2: Oh. Te lo giuro. Allora, ascoltate bene. Diciamoci la verità. Organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro. Tra la scelta della location, catering e stress da prestazione. Ma se vi dicessimo che la soluzione a tutto questo stress si trova tra un divano e una libreria, il colosso svedese dell'arredamento quindi ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio IKEA. Quindi IKEA farà le cose in grande, ma con la tipica filosofia nordica. Posti limitatissimi, ma ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, per un totale di appena 15 coppie fortunate. Quindi il pacchetto, tutto incluso, comprende rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi.
4: Chissà che regalo.
3: Chissà che regalo, ma la torta la costruisce al volo.
2: Di legno.
3: Ti danno la brugola.
2: Quindi ragazzi, non si capisce se una pubblicità alla fine sia una cosa, una scelta di marketing oppure un aiuto che vogliono dare, però da oggi quindi... niente, ci si può sposare all'IKEA.
4: Ah, dice, come aiuto loro intendono che ti fanno l'arredamento completo,
2: esatto,
4: vado a sposarmi un'altra volta.
2: Esatto. Quindi tutti di IKEA, tutti, però aspetta,
3: a proposito di IKEA,
2: la moglie di legno.
3: Sono i mobili da montare, adesso ecco. Magno ti chiamo perché te sei molto più bravo ad agire. Sentiamo una carica.
4: Questo lo conosco.
2: E questo è lui, il mitico De André con il pescatore.

0: La la la la la, queste erano le bellissime canzoni che cantavamo con gli scout al fuoco.
1: E non solo,
0: cosa bellissima. Beh, io
1: tutti la cantavano,
0: e con gli scout c'era sempre quello sfortunato che doveva cantare, suonare, tutti gli altri a fare.
1: Chi è che suonava?
0: Io no, la chitarra la ce l'ho lì, adesso un giorno me lo imparerò, quando ormai
1: un giorno
0: sempre.
1: Io avevo imparato così un po'
0: le bionde trecce, che era il giro di là, se non sbaglio.
2: Tu hai fatto, fai un giro di là proprio,
0: il giro di là,
2: tu devi fare un giro di là, di là.
0: Questo è il giro di là.
1: No, io cantavo, avevo imparato la canzone del sole di Battisti, la prima. Sì.
0: Il giro di là.
1: Sì, che era facilissimo.
0: Lì è, dicevo, il giro di là.
1: Ah, no, io pensavo dicevi sciolgo le trecce e cavalli.
0: No,
1: invece no,
0: la canzone del sole.
1: Sì, bellissima, facilissima.
0: E infatti, appunto.
2: E questa è la nuova invece canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, è uscita proprio 2 giorni fa, credo, proprio nuova, fresca, fresca, fresca, fresca,
1: appena uscita.

0: sono tutte abbastanza simili, eh?
1: E a parte questo, anche questo potrebbe essere un merengue, perché tun tun tun tun.
2: Ma forse anche un flamenco, qualcosa. Sì, mi ricorda molto la base della chitarra, quella di, della Dubaldo, che avevano usato nel Ciclone, nel film Ciclone, che c'era la chitarra così.
0: Sì, ma dai, sono abbastanza tutte molto estive, molto simili come sonorità, però sì, belle, ci piacciono, quindi aggiudicate. Mauro, me le passi queste? Perché lui è di solito critico con le canzoni che le faccio.
1: Anche perché io prendo appunti, perché dopo almeno quando vado a fare le serate,
0: sì, mi prende in giro, però poi prende appunti e se le prende. Sì, sì, a me prende in giro, però poi le usa, capito, e fa il fighetto lui. Olè! Si balla oggi, mi piace.
1: Ci stiamo anche avvicinando, alla fine è già passata un'ora e mezza.
0: Sì, mancano 10 minuti.
1: Ricordiamo la replica giovedì dalle 18 alle 19:30.
0: E poi Connessione in Onda si sposta, ci rivediamo, quando finiamo lì Mauro? Non mi ricordo più.
2: Finiamo tutta l'estate,
0: quindi a settembre ritorna Connessione in Onda sempre allo stesso orario, ma noi ci sposteremo insieme a Magno.
1: Secondo me Magno lo teniamo qui insieme a Connessione in Onda, lo vedo bene. Sì, ha risposto subito all'IKEA. Io non ci sarei mai arrivato.
0: Ma guarda, non avevo dubbi.
2: Ma mi sono stupito anch'io della mia risposta.
0: Mi sto stupendo anch'io di voi due. Cioè, di solito, sai, voi uomini.
2: Dai. Vabbè, a montare i mobili.
0: Non dico niente.

0: Olè.
1: Olè, dai, ha parlato di una canzone, ce l'abbiamo, è veramente vero. Poi il film, sì, uno dei film più belli, più simpatici del...
2: Qual era quello lì, il film che andava col ciao dentro,
0: sì,
2: il pagliaio?
0: Sì, adesso ha festeggiato, non mi ricordo quanti anni, ha festeggiato adesso, non ricordo se 10, 20, 40, 30, non mi ricordo.
1: No, 40 non credo, dai.
0: No,
1: 30
0: tutti comunque. Ha festeggiato, sì, guarda, proprio qualche giorno fa è uscita la notizia, ma non mi ricordo quanti
1: ma
0: anni.
1: Il ciclone o il
0: del film? Ah, il film. Ah, era, sì, il 1996, sì, quindi sì, ha festeggiato 30 anni.
2: Auguri.
0: Auguri. Madonna, 30 anni.
1: E beh, poi c'erano delle sberle. Andiamo avanti,
2: le
1: andiamo,
2: strada,
1: avanti.
0: Vediamo se il 25 riusciamo ad intrufolarci dentro.
2: Speriamo, sarebbe bello.
1: Infatti,
0: con Radio Talpa. Caparezza, vengo dalla luna.

0: Sì, il nostro,
1: e noi veniamo dalla Luna. Siamo convinti. Racconta col di Mengoni. Se vuole scappare dall'Italia perché...
2: Dice sì, che non si sente più rappresentato da questo paese, ovviamente per il suo orientamento sessuale, e dice che questo paese non lo...
1: Lo capiamo, anche lo perché ultimamente ne stanno dicendo
0: purtroppo
1: veramente.
0: Sì,
1: allora purtroppo. Andiamo avanti con allora, le cose strane dal web le abbiamo
0: sentite. Detto, Nico, ma ci dici se per caso tu ti ricordi qualche data di concerto, allora, perché
2: guarda,
0: Mauro l'ha detta a metà, adesso ci manca
1: l'ha detta a metà perché sono vecchio, inizio,
0: che non legge,
2: sì,
0: non
2: guarda,
0: legge.
2: Allora, prendete carta e penna, segnatevi questo appuntamento.
0: Segniamo.
2: Il 21 agosto arrivano a Cattolica un gruppo storico, i Blu Vertigo, con capo band, diciamo,
0: è Morgan.
2: Ci sarà tanta gente. E poi il 29 agosto, diciamo quasi in chiusura dell'arena estiva, ci sarà Fiorella Mannoia.
0: Che a me non Mannoia, ma piace.
1: No, assolutamente, piace. È sempre bello il concerto di Mannoia.
2: E poi ci sarebbe un concerto il 9 agosto, ma... Diciamo adesso?
0: Lo diciamo? Perché Mauro di solito lo dice male questo nome. Vediamo te come lo dici?
2: Madame.
0: Ecco, vedi, ascolta, ridillo un
1: madame,
0: attimo.
1: Madame, no, ma ho fatto anche
0: che
1: io francese.
0: Che lui dice madame,
1: detto...
0: diceva
1: no,
0: sempre.
1: Madame, sono stato rimandato madame. In francese, apposta.
0: Per 10 puntate ha sempre detto madame. Io dicevo madame.
1: E dico anche album.
0: E madame.
2: L'album delle figurine.
0: E ascoltiamo lei nel bene e nel male. Mancano veramente 3 minuti. Ascoltiamo giusto un pezzettino e poi facciamo i saluti. Vai.
1: Abbiamo anche un altro evento, ma lo dico dopo.
0: Vai.

0: Siamo già arrivati in fondo, già un'ora e mezza volata con noi, volata anche l'estate.
1: No, la notte vola.
2: Stai calmo, stai calmissimo.
3: Duri più tanto, più lungo possibile.
2: Io ancora devo abbronzarmi, come dico.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, prima di passare ai saluti, volevo solo ricordare questo: il Galà della Regina, Eccellenza Tavola, sabato 27 giugno, non questo ma il prossimo. C'è questa cena davanti al comune, quindi sarà molto suggestiva. La raccolta va a scopo benefico per il progetto Dalla Barca per Disabili. Le prevendite si fanno direttamente all'ufficio informazioni in via Mancini. La cena costa 50 euro, tutto compreso. E quindi, dicevo, serata straordinaria, perché davanti ci sarà una mega tavolata di 250 persone davanti al comune. Scopo benefico.
3: È già uscito il menù,
0: se volete lo leggo,
2: ma non lo so se abbiamo tempo. Mauro,
0: non abbiamo tempo, lo
2: non abbiamo tempo.
0: Che è Galà della Regina,
3: allora,
2: quindi facciamo i saluti. Quindi Connessione in Onda, ci rivediamo con Connessione in Onda a settembre, ci riascoltiamo a settembre. Invece martedì, ricordatevi, dalle 16 alle 18 siamo all'Alta Marea Village con X Generation, Sara, Mauro, Nico. Ciao a tutti,
3: vi aspettiamo là. Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa Musincanta si riprende in questo 2026. Alla grande è passato un po' di tempo, è passato qualche giorno dal vecchio anno e è passato anche qualche giorno in più dall'ultima trasmissione del programma, quindi dobbiamo riprendere un po' il tempo perduto, no? Quindi tutto quello che è già successo, quello che è già uscito all'interno del 2025 lo riascoltiamo, lo riproponiamo o perlomeno diciamo che lo approfondiamo, visto che da un po' di tempo che non siamo in onda. In questo caso il primo progetto che recuperiamo dall'appena passato anno, da qualche giorno, è quello dei Deftones, Private Music, che fa ritornare Kino Moreno e tutti gli altri amici dei Deftones, sicuramente in versione un po' più matura, ma fanno sì che sferzano i nostri istinti per certi versi in alcuni brani in particolare. Da Private Music ascoltiamo Infinite Source e My Mind is a Mountain. Deftones.

0: Musincanta, top quality music.
1: Tra gli album che sono usciti, che non abbiamo ascoltato ancora in Musincanta, c'è questo del The New Eves di Brighton. L'album si chiama The New Eve is Rising, quindi la nuova Eva sta sorgendo. Vedremo questa nuova Eva, la nuova era, per me della nuova Eva, e quindi è un gioco di parole che potrebbe anche starci, ma anche soprattutto il fatto che siamo appunto dell'inizio del nuovo anno. Due brani che ascoltiamo, ossia Red Brick e Cow Song, che sicuramente possono rappresentare molto molto completo questo folk psichedelico con qualche venatura, diciamo, di chiamiamolo così, di punk. The New Eves.

0: Amus incanta i concerti.
1: E inauguriamo oggi con questa nuova puntata una sorta di rubrica nuova, no? Una rubrichetta si dice, Amus incanta i concerti, cioè l'occasione di poter parlare di un nuovo album anche grazie al fatto di aver vissuto il concerto, cioè il fatto di aver assistito quindi al live e quindi con maggiore consapevolezza poter dire anche una parolina in più rispetto a quanto si potrebbe scrivere a livello di critica di un album. Io non amo particolarmente fare critiche o studi, diciamo relazioni per quanto riguarda l'ascolto successivo di un album, perché secondo me è tutto sempre molto personale, no? L'impatto che può esserci all'ascolto di un nuovo lavoro di un gruppo, di una band, insomma di un artista. In questo caso, per quanto riguarda Amus incanta i concerti, voglio ricordare che sono arrivati in Italia qualche mese fa i These New Puritans, che hanno realizzato questo album nuovo, bellissimo, Crooked Wing, e l'occasione quindi, come dicevo, è quello anche di poter esporre anche il vissuto, no, di quel concerto, cioè vedere questa band meravigliosa con l'attenzione alla cura, la precisione dei suoni, ai dettagli, tutto questo tra un'alternanza di sensazioni e di emozioni, no, da quelle più cupe a quelle più angeliche, insomma, veramente diciamo punti di trascendenza dal punto di vista musicale, così come anche di raggiungimento del baratro, no? E quindi è come una sorta di bellezza che appunto hanno rappresentato sul palco, in questo caso del Monk qui a Roma, di quello che può essere il recupero dalle rovine del cuore, no? Quando si può stare veramente molto male per poi dopo raggiungere eventualmente degli altissimi livelli invece di felicità. Per quanto riguarda quindi questo album, dopo ovviamente il consiglio di poter nella prossima occasione raggiungerli al concerto, ai loro concerti, ai loro live in Italia o anche all'estero ovviamente se possibile, ascoltiamo da Crooked Wing, A Season in Hell e Bells.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto, lui ha ripreso una produzione nuovissima, diciamo. Però in realtà si tratta della registrazione di un concerto che c'è stato nel 1985, una performance di 20 brani dei famosissimi e degli amati Askardu. Quindi che cosa è successo? Che poveretti hanno subito la distruzione del loro materiale di archivio nel 2011, perché c'è stato un incendio nel deposito, appunto, dove conservavano l'archivio, dove conservavano tutte le registrazioni. Però a questo punto dobbiamo anche consolarci col fatto che sono riusciti comunque a rimediare questo concerto e quindi poterlo pubblicare interamente in un cofanetto di 4 LP. E ricordiamo anche dove è stato registrato al First Avenue, un locale dell'epoca di Minneapolis. Quindi ascoltiamo Makes No Sense At All e Pink Turns to Blue, Askardu.

Un caro saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. E ben ritrovati con le pillole di indipendenze. E buon anno qui da Matteo Maioli. E salutiamo il 2025 con uno dei dischi che è stato preferito da ascoltatori, ma anche critica musicale. E sicuramente è entrato anche nella mia top 10, che potete leggere su www.calports.com. Sto parlando di More dei Pulp, che segna il ritorno dalla band di Sheffield dopo direi 25 anni di assenza, perché era dal 2001 che non realizzavano con Wheel of Life un album in studio. Ed è uno dei dischi anche più importanti per molta critica musicale, come si dice, ha un 83 di aggregativo su Metacritic. E conquista la prima posizione addirittura di Uncut Magazine. Gli dà 90, 90 anche per The Line of Best Fit, per Clash Music, e tutti unanimi nel decretarlo un capolavoro della maturità, anche un disco oltre le aspettative. Ed è così perché in queste canzoni ritroviamo proprio tutte le caratteristiche, i punti di forza di Jarvis Cocker e soci. E si parte con i singoli, Got to Have Love è molto ballabile, e la stessa Spike Island è un inno. E poi passando per canzoni anche romantiche come Tina, o anche rappresentative proprio del loro stile, del loro pop elegante e conturbante anche. Ad esempio Grown Ups, ma anche la stessa My Sex che volevo proporre per il nostro ascolto. È anche una traccia che evoca, secondo me, Serge Gainsbourg, quindi Marta penso ne sarà felice, e per restare in tempi moderni è anche un po' sullo stile di Baxter Dury, quindi anche molto conturbante, sì, come dicevo, è l'aggettivo davvero giusto. Quindi io con More Day Pulp, in particolare la traccia My Sex, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, un grosso augurio di buon anno e niente, ci risentiamo per le prossime pillole. E ricordo anche che Indipendenze la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su www.neoradio.it ogni sabato dalle 12, dove è anche presente il podcast sulle pagine della radio bolognese sul sito internet. E quindi grazie Marta, e buoni pulp, questa è My Sex.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per la pillola e l'approfondimento sul nuovo album dei Pulp. Bellissimo il brano che hai scelto, Matteo. Proseguiamo. È uscito quest'estate, anzi l'estate scorsa in questo senso, un EP dei Monarca X che si chiama Mutazione. Chi sono i Monarca X? Sono Agnese Alteri e Emilio Albertoni, che saluto. Il brano che ascoltiamo di questo EP è Diapausa, però quello che voglio fare è invitarvi ovviamente a recuperare l'intero EP, che è su Bandcamp, sulle principali piattaforme, anche perché è simbolico nel momento in cui l'hanno creato come un vero e proprio prodotto della mutazione. Infatti, oltre agli stili che ovviamente potreste anche sentire nel momento in cui non sentiate soltanto Diapausa, che è il brano che ascoltiamo stasera, una fusione vera e propria tra trip hop, post punk e ambient elettronica. Quindi a voi anche la possibilità di scoprire qualcosa che sia anche inerente al concetto della creazione, della mutazione, non soltanto come idea, come concetto teorico, ma proprio nel momento in cui si fa anche musica. Quindi ascoltiamo Monarca X, Diapausa.

0: Musincanta, top quality music.
1: E per chiudere questo programma, questa puntata di Musincanta, voglio farvi ascoltare un brano, ahimè, perché siamo veramente agli sgoccioli, di un album sempre del 2025 uscito in un modo strepitoso dal mio punto di vista. Si tratta di Lacinia, che è un album, l'ultima creazione di Stefano Pilia, che ha realizzato questo ulteriore album, questo ulteriore lavoro di classica contemporanea, considerando che noi conosciamo Pilia per la sua partecipazione, diciamo, molto attiva nell'ambito del rock, no? Della musica alternativa, sempre nel merito della musica diversa italiana. Qui addirittura è talmente diverso che va addirittura a sconfinare con la musica classica, anche se appunto nuova. Tra l'altro lui è anche laureato in contrabbasso classico, è un testone, insomma, anche in fisica addirittura, quindi massimo rispetto a Stefano Pilia. Ascoltiamo quindi dalla Cinia, la Cinia of Axis, e con questo brano ci salutiamo, e il nostro appuntamento è per la prossima puntata di Musincanta. Un bacione a tutti, grazie e ciao.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porretta.com.